0: Koi tautaimiku toi tauminiti e tolu. Toi tauminiti e tolu ki e taha. Hoko e taha koi programma fokia. So se eti a kolomotua e whakahoko atuia i he efea fini. E... Haviri fifita. Pea pe foki ki a mosese tafuna a e programma koni kage. Te atu pe fasikoni o taitari aki a e ongo tangatani. Koi ne hoko e taha pea tau hoko rewa ki a i koe langakari eni o vakuho. O kune o atu e fasi taitari ko ia ki he ongo tangatani i he efea fini malo.
1: Eliwala,
0: wa ki mo staket malo e mo oi? Katek famon mo pe, ko hui atu ae, ae fasi koe ni ki hono taritari ko ia o e ongo tangatani, pe a ospata uto ki hoko atu lewa ki a... Ko tui pe, e, haviri ku, te kai ki asma mo sese, ka ko tui pe kua ongorelei atu pe ae polo kalama i he efia fini e haviri, eh? Haviri?
2: Io, malo te dita
0: coi... Io, sai bene, te cacchi... Io, te cacchi assi mai a Mosese, eh? Cau oatu ai fasi coni che taitari a chi moua per tanto che ho qua tu mi te ua che taha, malo. Facebook.